Ogni notte è triste sei. È troppo lunga e non finisce mai. Chiudo gli occhi e poi ti penso ancora. Com'eri allora, in quei giorni trascorsi assieme a te.

0: Tag ausklingen lassen. Mit Lieblingsmusik für Ihren Abend.
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero, tra poco sarà color.

Vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo, via via, non perderti per niente.